0: memohon pertolongan.
1: Rabbana wa la taj'alna ma la taqata lana bih.